Turamagan tre manden ke le mansale. Nin dongli ye turamagan sil le ma. Bonyani jigya me yalka. Al yal jantola. Beni faciale. Ali sona jabate jere turamagan sile. Dobrete faciakole.